0: Hello. I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
1: And I need a gift for my family. Something local, edible.
0: Krokant of Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records, a luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
1: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
2: Anche questa settimana nei negozi Iadranca vi aspettano tante offerte. Prugne, un chilo, solo 1,29 euro. Peperoni rossi corno, un chilo, 1,79 euro. Sedano Rapa, un chilo, solo 54 centesimi. Panino Fitti, 65 grammi, 28 centesimi. Kremsnita, un pezzo, 1,12 euro. Latte UHT Zeta Bregov, 4 confezioni da un litro, 3,54 euro. Biscotti Domacica, 300 grammi, 2,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, lombata di maiale disossata, 1 kg, 4,19 euro. E coscia di pollo, 1 kg, solo 2,99 euro. Per la vostra buona giornata. Iadranca Trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
2: Buongiorno, benvenuti al notiziario. Oggi è venerdì 28 agosto 2026. Io sono Sanyi Zoretic e queste sono le notizie. Per gli amanti della cultura si prospetta un ricco fine settimana a Lusino. Domani presso il ristorante Alfred Keller del boutique Hotel Alhambra si terrà il concerto Duo Cielo e Piano. Si esibiranno il violoncellista Matej Ilčić e il pianista Antonio Čorak, che proporranno un programma in cui la musica classica si intreccia con una sensibilità musicale contemporanea. Il concerto avrà inizio alle ore 21. Il film d'animazione Il pianeta di cristallo, tratto dall'ultimo soggetto del leggendario regista e premio Oscar croato Dusan Vukotic, sarà proiettato da questa sera fino a domenica, ogni giorno alle 21, al cinema Vladimir Nazor di Lusin Piccolo. Fino a domani è visitabile presso la Galleria Uljara Tuorić di Neresine la mostra L'arte unisce del pittore accademico Šime Puljić, mentre fino a domenica il Museo di Lusino ospita la mostra Anelli d'oro romani dalla collezione del Museo archeologico di Zagabria. A Ustrine fino al 31 agosto è aperta la mostra Tracce della preistoria, il paesaggio archeologico di Ustrine. E questo fine settimana Cherso sarà nuovamente nel segno dello sport. Questa sera prende il via il Memorial Florio Burburan, manifestazione di due giorni dedicata alla memoria del celebre nuotatore di Cherso e alla promozione del nuoto, dell'inclusione e di uno stile di vita sano. Il programma inizia alle 18.30 con una partita dimostrativa di pallanuoto, seguita dall'esibizione del club di nuoto sincronizzato Primorie Aquamaris e da un torneo di pallanuoto. La serata si concluderà con la premiazione e l'intrattenimento musicale del DJ Bizarre. Domani sono in programma la gara di nuoto per bambini, la maratona di 1000 metri per amatori e persone con disabilità e la settima maratona di nuoto Vallon Cherso lunga 8 km. Dopo la premiazione si esibirà il gruppo Versi. Questa sera in piazza Arsan si svolgerà anche il 18° torneo Open di scacchi Frane Petric Francesco Patrizio a tempo rapido. L'inizio è previsto alle 18.30. Dalle 19 in piazza Francesco Patrizio sarà aperta la Zresca Bottega, esposizione e vendita di prodotti locali, mentre davanti al Museo di Cherso alle 18.30 si terrà il laboratorio di pittura Craft and Wine. Al camping Covacine dalle 20 si esibiranno Kiki e Draki, mentre alla stessa ora presso la pensione Tramontana di Beli sarà proiettato il film Spa Weekend. Durante il fine settimana i visitatori potranno inoltre scoprire il centro interpretativo Zreski Kaić, la collezione permanente del Museo di Cherso, la mostra Amorphous Bubbles States of Water nella torre di Cherso, la mostra Chipkasta Rapsodia al Palazzo Moise e al centro visitatori di Beli e il Museo della Pastorizia di Lubenice. Domani a San Martino di Cherso si terranno la 13ª rassegna e regata delle tradizionali barche a vela Memorial Ljubo Kučić. Sono attesi numerosi equipaggi e la regata prenderà il via alle 12. Al termine della competizione seguiranno la premiazione, una cena conviviale e una serata di festa con musica dal vivo. E domani a Smergo si celebra la festa di San Giovanni. Il programma inizierà con la Santa Messa alle 10, proseguirà con il torneo di bocce dalle 14 e si concluderà con la tradizionale festa popolare accompagnata da specialità gastronomiche e dall'esibizione del Trio Fantastica a partire dalle 19.
1: Previsioni del tempo.
2: Sulle isole di Lucino e Cherso oggi prevarrà un tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo, con nuvolosità. Oggi prevarrà un tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo, con nuvolosità da scarsa a moderata. Non sono

0: Ci attende quindi un'altra autentica giornata estiva. In serata il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno piacevoli intorno ai 24-25 gradi centigradi. Ecco, gentili ascoltatori, questo per adesso è tutto. Vi do l'invito per le nuove trasmissioni che andranno in onda alle 16.30, alle 19.30. Io sono Sani Zoretici, vi auguro una piacevole giornata. A risentirci.
1: È il notiziario.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Prugne, un chilo, solo 1,29 euro. Peperoni rossi corno, un chilo, 1,79 euro. Sedano Rapa, un chilo, solo 54 centesimi. Panino Fitti, 65 grammi, 28 centesimi. Kremsnita, un pezzo, 1,12 euro. Latte UHT Z Bregov, 4 confezioni da un litro, 3,54 euro. Biscotti Domacica, 300 grammi, 2,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, lombata di maiale disossata, 1 chilo, 4,19 euro. E coscia di pollo, 1 chilo, solo 2,99 euro. Per la vostra buona giornata.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Questo fine settimana, Cherso torna a essere il punto d'incontro dello sport, della solidarietà e dell'amore per il mare. Questa sera prende il via il Memorial Florio Burburan, manifestazione di due giorni dedicata a uno dei più grandi nuotatori di fondo croati e pioniere dello sport paralimpico. Florio Burburan, conosciuto anche come il Delfino del Quarnaro, è stato 4 volte campione del mondo di nuoto di fondo. Nato con una paralisi cerebrale, ha dimostrato con il proprio esempio che la determinazione e la passione per lo sport possono superare ogni ostacolo. Per tutta la vita è rimasto profondamente legato a Cherso e a Dragozzeti, il paese d'origine della sua famiglia. Il programma di questa sera prevede una partita dimostrativa di pallanuoto, seguita dall'esibizione del club di nuoto sincronizzato Primorie Aquamaris, da un torneo amatoriale di pallanuoto e in serata dall'intrattenimento musicale con DJ Bizarre. Domani si svolgerà la parte principale del Memorial, con la gara di nuoto per bambini, la maratona di 1000 metri riservata ad amatori e persone con disabilità e la 7ª maratona di nuoto Valun Cherso, lunga 8 chilometri. Dopo la premiazione si esibirà il gruppo Versi. Il Memorial rappresenta oggi non solo una competizione sportiva, ma anche un omaggio ai valori che Florio Burburan ha incarnato per tutta la vita: coraggio, perseveranza, inclusione e amore per il mare. Oltre al Memorial Florio Burburan, Cherso propone questa sera un ricco programma di eventi. Alle 20, nel camping Covacine, si esibiranno Kiki and Draki nell'ambito del programma A Last Kiss of Summer. Alla stessa ora, presso la pensione Tramontana di Beli, sarà proiettato il film Spa Weekend. Presso la sede della comunità degli italiani di Lussin Piccolo è stato presentato lo scrittore italiano Fabrizio Egizi, giunto per la prima volta in Croazia. L'autore ha illustrato le sue opere dedicate alla storia dell'aviazione in Sicilia e Calabria, frutto di 7 anni di ricerca storica, durante i quali ha raccolto una preziosa documentazione e contribuito alla valorizzazione di importanti siti e testimonianze del patrimonio aeronautico. Parlando della sua prima visita a Lussino, Egizi ha espresso il proprio entusiasmo per l'isola, sottolineandone la bellezza, la storia e l'ospitalità, annunciando il desiderio di ritornarvi già il prossimo anno. Martinčić. Domani Martinčić rivivrà ancora una volta la sua ricca tradizione marinara. Si svolgerà infatti la Precevra Segne Regata delle imbarcazioni tradizionali a vela, Memorial Ljubokučić, che riunirà numerosi equipaggi di tradizionali barche in legno provenienti da tutto il Quarnaro. La regata prenderà il via alle 12 dal molo principale. Al termine della competizione seguiranno la premiazione, una cena conviviale e una serata con musica dal vivo. Per gli appassionati di musica e cinema, il fine settimana propone diversi appuntamenti. Domani sera, presso il ristorante Alfred Keller del boutique Hotel Alhambra, si terrà il concerto duo cello and piano. Il violoncellista Matej Ilčić e il pianista Antonio Čorak eseguiranno un programma che unisce la musica classica alla sensibilità contemporanea. Sempre domani, al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo, sarà proiettato il film d'animazione Kristalni Planet, tratto dall'ultimo soggetto del premio Oscar croato Dušan Vukotić. È l'ultimo fine settimana utile per visitare numerose mostre tra Lussino e Cherso. Solo fino a domani, presso la Galleria Uljara Tvoric di Neresine, è aperta la mostra L'arte unisce del pittore accademico Šime Puljić, che attraverso i ritratti di celebri musicisti e protagonisti del cinema mette in dialogo arte figurativa e cultura contemporanea. Fino a domenica il Museo di Lussino ospita la mostra Gli anelli d'oro romani dalla collezione del Museo archeologico di Zagabria, con 65 preziosi esempi di gioielleria romana, tra cui un anello rinvenuto durante gli scavi archeologici di Ossero. A Ustrine, fino al 31 agosto, è aperta la mostra Tracce della preistoria, Zaga, il paesaggio archeologico di Ustrine, dedicata al patrimonio archeologico di questa parte dell'isola. A Lussin Grande, fino a metà ottobre, è visitabile la mostra More and More dell'artista Katapehar, ispirata al mare e ai paesaggi dell'arcipelago di Lussino. A Neresine sono inoltre aperte la mostra fotografica La vita sull'isola è una fotografia e l'esposizione dedicata ai 20 anni della Società San Francesco, arricchita da modellini navali realizzati con la stampa 3D. A Cherso è possibile visitare il centro di interpretazione Kreski Kaich, le collezioni permanenti del Museo di Cherso, la mostra Amorphous Bubble States of Water nella Torre di Cherso, Chipcasta Rapsodia nel Palazzo Moise e il Museo Andrea Linardici di Martinscicia, con la nuova esposizione dedicata alla navigazione e alla cantieristica navale. Infine a Ossero, per tutta l'estate, è aperta la Tell'Otpa Mostra Internazionale della Caricatura Oscar Fest, che riunisce artisti provenienti da numerosi paesi del mondo. Era il notiziario principale di Radio Jadranka. Grazie per l'attenzione e buona continuazione di giornata.
2: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo. Domani sulle isole di Lussino e Cherso prevarrà un tempo soleggiato e molto caldo, con nuvolosità variabile nel corso della giornata. Nel pomeriggio sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale nelle zone interne, mentre lungo la costa il tempo rimarrà stabile. Soffierà un vento debole o moderato di scirocco e libeccio, con temperature massime comprese tra 30 e 31 gradi. Anche il mare rimarrà piacevolmente caldo, ideale per la balneazione.
2: Previsioni del tempo.
3: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Questo fine settimana, Cherso torna a essere il punto d'incontro dello sport, della solidarietà e dell'amore per il mare. Questa sera prende il via il Memorial Florio Burburan, manifestazione di due giorni dedicata a uno dei più grandi nuotatori di fondo croati e pioniere dello sport paralimpico. Florio Burburan, conosciuto anche come il Delfino del Quarnaro, è stato 4 volte campione del mondo di nuoto di fondo. Nato con una paralisi cerebrale, ha dimostrato con il proprio esempio che la determinazione e la passione per lo sport possono superare ogni ostacolo. Per tutta la vita è rimasto profondamente legato a Cherso e a Dragozeti, il paese d'origine della sua famiglia. Domani si svolgerà la parte principale del Memorial, con la gara di nuoto per bambini, la maratona di 1000 metri riservata ad amatori e persone con disabilità e la 7ª maratona di nuoto Valun Cherso, lunga 8 chilometri. Dopo la premiazione si esibirà il gruppo Versi. Il Memorial rappresenta oggi non solo una competizione sportiva, ma anche un omaggio ai valori che Florio Burburan ha incarnato per tutta la vita: coraggio, perseveranza, inclusione e amore per il mare. Oltre al Memorial Florio Burburan, Cherso propone questa sera un ricco programma di eventi. Alle 20, nel camping Covacine, si esibiranno Kiki and Draki nell'ambito del programma A Last Kiss of Summer. Alla stessa ora, presso la pensione Tramontana di Beli, sarà proiettato il film Spa Weekend. Presso la sede della comunità degli italiani di Lussin Piccolo è stato presentato lo scrittore italiano Fabrizio Egizi, giunto per la prima volta in Croazia. L'autore ha illustrato le sue opere dedicate alla storia dell'aviazione in Sicilia e Calabria, frutto di 7 anni di ricerca storica, durante i quali ha raccolto una preziosa documentazione e contribuito alla valorizzazione di importanti siti e testimonianze del patrimonio aeronautico. Parlando della sua prima visita a Lussino, Egizi ha espresso il proprio entusiasmo per l'isola, sottolineandone la bellezza, la storia e l'ospitalità, annunciando il desiderio di ritornarvi già il prossimo anno. Martincia. Domani Martincia rivivrà ancora una volta la sua ricca tradizione marinara. Si svolgerà infatti la Precevra Segne Regata delle imbarcazioni tradizionali a vela, Memorial Ljubo Kučić, che riunirà numerosi equipaggi di tradizionali barche in legno provenienti da tutto il Quarnaro. La regata prenderà il via alle 12 dal molo principale. Al termine della competizione seguiranno la premiazione, una cena conviviale e una serata con musica dal vivo. Per gli appassionati di musica e cinema, il fine settimana propone diversi appuntamenti. Domani sera, presso il ristorante Alfred Keller del Boutique Hotel Alhambra, si terrà il concerto duo cello e piano. Il violoncellista Matej Ilčić e il pianista Antonio Čorak eseguiranno un programma che unisce la musica classica alla sensibilità contemporanea. Sempre domani, al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo, sarà proiettato il film d'animazione Kristalni Planet, tratto dall'ultimo soggetto del premio Oscar croato Dušan Vukotić. È l'ultimo fine settimana utile per visitare numerose mostre tra Lussino e Cherso. Solo fino a domani, presso la Galleria Uljara Tvoric di Neresine, è aperta la mostra L'arte unisce del pittore accademico Šime Puljić, che attraverso i ritratti di celebri musicisti e protagonisti del cinema mette in dialogo arte figurativa e cultura contemporanea. Fino a domenica il Museo di Lussino ospita la mostra Gli anelli d'oro romani dalla collezione del Museo archeologico di Zagabria, con 65 preziosi esempi di gioielleria romana, tra cui un anello rinvenuto durante gli scavi archeologici di Ossero. A Ustrine, fino al 31 agosto, è aperta la mostra Tracce della preistoria, Zaga, il paesaggio archeologico di Ustrine, dedicata al patrimonio archeologico di questa parte dell'isola. A Lussin Grande, fino a metà ottobre, è visitabile la mostra More and More dell'artista Katapehar, ispirata al mare e ai paesaggi dell'arcipelago di Lussino. A Neresine sono inoltre aperte la mostra fotografica La vita sull'isola è una fotografia e l'esposizione dedicata ai 20 anni della Società San Francesco, arricchita da modellini navali realizzati con la stampa 3D. A Cherso è possibile visitare il centro di interpretazione Kreski Kaić, le collezioni permanenti del Museo di Cherso, La mostra Amorphous Bubble States of Water nella Torre di Cherso, Chipcasta Rapsodia nel Palazzo Moise e il Museo Andrea Linardici di Martin Sciccia, con la nuova esposizione dedicata alla navigazione e alla cantieristica navale. Infine a Ossero, per tutta l'estate, è aperta la Tell'Otpa Mostra Internazionale della Caricatura Oscar Fest, che riunisce artisti provenienti da numerosi paesi del mondo.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni del tempo. Domani sulle isole di Lussino e Cherso prevarrà un tempo soleggiato e molto caldo, con nuvolosità variabile nel corso della giornata. Nel pomeriggio sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale nelle zone interne, mentre lungo la costa il tempo rimarrà stabile. Soffierà un vento debole o moderato di scirocco e libeccio, con temperature massime comprese tra 30 e 31 gradi. Anche il mare rimarrà piacevolmente caldo, ideale per la balneazione. Era il notiziario principale di Radio Jadranka. Grazie per l'attenzione e buona continuazione di giornata.
0: Il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra